RVA, Radio Voce Amica. Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

0: questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Tardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta.

vedevo come me non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

0: male.
1: E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: È venerdì 24 luglio.
1: Sono le 5 e 52 minuti.
2: Ecco così che funziona il mondo. E se piangi o se ridi, che fa? Non importa se non è rotondo, c'è chi non lo sa.
3: E se tutto si illumina il giorno, si nasconde la notte, perché questo viaggio

È un po' che aspetto che mi chiami, ma che c'è? Paura di sbagliare un'altra volta con me.

molto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo.

quasi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome 1000 volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova stretta sulla giustizia minorile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che considera sempre imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Il ministro della giustizia Carlo Nordio spiega che la norma punta a facilitare le indagini sui reati commessi dai più giovani, fenomeno che il governo considera in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. La ministra del lavoro Marina Calderone esclude invece che sia allo studio una norma per ridurre le responsabilità dei dirigenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
4: Un video dalla bodycam di uno dei poliziotti coinvolti nel fermo di Abderrahim Fakir mostra un momento di contatto tra l'uomo e un altro cittadino. Nelle immagini trasmesse dal TG1 si vedono gli agenti intervenire su entrambi dopo che Fakir si sarebbe scagliato anche contro un'automobile. Secondo i legali dei poliziotti, quel contatto avrebbe reso necessario l'intervento e le successive manovre di contenimento. Emerge inoltre che gli agenti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dal 118 era stato comunicato che non fosse disponibile. L'automedica arrivò soltanto in un secondo momento dal Marocco. La moglie della vittima continua a chiedere giustizia. A Cosenza, intanto, un giovane di 25 anni ai domiciliari è morto dopo essersi gettato dal balcone durante una perquisizione. La madre accusa i carabinieri di averlo tormentato.
3: Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 piccoli sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. Tutti frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea. 3 dei bambini sono già stati dimessi. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'infezione provocata dal Clostridium difficile, un batterio generalmente diffuso in un ambiente ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica del bambino morto, mentre nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
4: Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le numerose tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con un consenso bipartisan un emendamento al decreto sport. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, compresi bocchettoni e griglie di fondo, dovranno rispettare standard capaci di impedire il cosiddetto effetto ventosa. Impianti che non si adegueranno saranno chiusi. Previsto anche un fondo da 4 milioni e 700 mila euro per finanziare gli interventi necessari. I dati restano drammatici. Negli ultimi 2 anni sono state 37 le persone morte nelle piscine italiane. Le nuove regole entreranno in vigore da agosto.
3: Andiamo all'estero. La guerra nel Golfo si estende anche al Mar Rosso e allo stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno attaccato 2 petroliere saudite. Il prezzo del petrolio è superato i $100 al barile, mentre le borse hanno registrato nuovi ribassi. Donald Trump minaccia gravi conseguenze militari contro Teheran e contro gli Houthi e afferma di essere vicino alla decisione su un attacco ancora più massiccio all'Iran. Per la 13ª notte consecutiva sono partiti i raid americani, la difesa aerea è entrata in azione a Teheran e 9 esplosioni sono state segnalate nelle città meridionali. Il ministro della difesa Guido Crosetto auspica che il conflitto non si allarghi ulteriormente. L'Unione Europea ha intanto raggiunto un'intesa su 9 sanzioni contro Mosca, congelato per 1 anno il tetto al prezzo del petrolio russo, con una perdita stimata per il Cremlino di 3 miliardi e mezzo di euro.
4: Sale a 11 il numero delle vittime della frana che ha colpito il distretto di Pengshui nella Cina sud-occidentale. 50 persone risultano ancora disperse e 10 sono rimaste ferite. La frana provocata dalle forti piogge ha travolto più di 10 edifici residenziali lungo il fiume Wujiang. Le apparecchiature utilizzate utilizzate per individuare eventuali segni vitali non hanno finora rilevato superstiti. Le operazioni sono rese difficili dalla grande quantità di materiale, dalla presenza di massi e dall'instabilità del terreno. Le squadre di soccorso stanno utilizzando mezzi pesanti, droni, scavi progressivi ed esplosioni controllate per ridurre il rischio di nuovi cedimenti.
3: Andiamo con lo sport, il calcio. Il Besiktas presenta la prima vera offerta per Dusan Vlahovic. Il club turco sarebbe pronto a proporre all'attaccante serbo un contratto di 3 anni da 13 milioni e mezzo di euro a stagione. Alla cifra dovrebbero aggiungersi le commissioni per gli agenti e un consistente premio alla firma, stimato intorno ai 30 milioni. Nella fine settimana Darko Ristic, procuratore del calciatore, potrebbe volare a Istanbul per discutere i dettagli dell'operazione. La decisione finale spetterà poi a Vlahovic, chiamato a scegliere tra il trasferimento in Turchia e l'attesa di altre offerte degli ultimi giorni di mercato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Radio Voce Amica.
5: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla lotta all'Ndrangheta. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato beni per oltre 5 milioni di euro all'imprenditore edile Domenico Laurendi, detto Rocchellina. Il provvedimento riguarda una ditta individuale, due società di costruzioni, immobili, terreni e disponibilità finanziarie. Laurendi è stato condannato in via definitiva ad oltre 15 anni di carcere nell'ambito dell'operazione Efemos. Secondo gli investigatori, avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nel locale di 'Ndrangheta di Sant'Eufemia da Spromonte, riconducibile alla cosca Alvaro, pianificando anche attività economiche e intestazioni fittizie per riciclare denaro ed evitare i sequestri. Si è concluso davanti al tribunale di Crotone il processo di primo grado nato dall'inchiesta Blackwood sulle presunte ingerenze della cosca Ferrazzo nella centrale a biomassa di Cutro. Il bilancio è di 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti per prescrizione. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata inflitta a Mario Donato Ferrazzo, assolti con formula piena i titolari e i dirigenti della società Serravalle Energy, disposta invece alla confisca di alcune aziende e dei mezzi ritenuti coinvolti nel traffico illecito di rifiuti. Chiudiamo con una tragedia avvenuta nel Vibonese. Un bambino di 18 mesi che frequentava un asilo di Tropea è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 piccoli della stessa struttura sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un'infezione batterica. 3 sono già stati dimessi, mentre 1 resta ricoverato. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori. Sequestrate la cartella clinica e la salma del bambino, sulla quale sarà eseguita l'autopsia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Carioca.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova stretta sulla giustizia minorile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che considera sempre imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Il ministro della giustizia Carlo Nordio spiega che la norma punta a facilitare le indagini sui reati commessi dai più giovani, fenomeno che il governo considera in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. La ministra del Lavoro Marina Calderone esclude invece che sia allo studio una norma per ridurre le responsabilità dei dirigenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
3: Un video dalla bodycam di uno dei poliziotti coinvolti nel fermo di Abderrahim Fakir mostra un momento di contatto tra l'uomo e un altro cittadino. Nelle immagini trasmesse dal TG1 si vedono gli agenti intervenire su entrambi dopo che Fakir si sarebbe scagliato anche contro un'automobile. Secondo i legali dei poliziotti, quel contatto avrebbe reso necessario l'intervento e le successive manovre di contenimento. Emerge inoltre che gli agenti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dal 118 era stato comunicato che non fosse disponibile. L'automedica arrivò soltanto in un secondo momento. Dal Marocco la moglie della vittima continua a chiedere giustizia. A Cosenza intanto un giovane di 25 anni ai domicili è morto dopo essersi gettato dal balcone durante una perquisizione. La madre accusa i carabinieri di averlo tormentato.
2: Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 piccoli sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. Tutti frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea. 3 dei bambini sono già stati dimessi. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Tra le ipotesi al paglio c'è quella di un'infezione provocata dal Clostridium difficile, un batterio generalmente diffuso in un ambiente ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica del bambino morto, mentre nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
3: Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le numerose tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con un consenso bipartisan un emendamento al decreto sport. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, compresi bocchettoni e griglie di fondo, dovranno rispettare standard capaci di impedire il cosiddetto effetto ventoso. Impianti che non si adegueranno saranno chiusi. Previsto anche un fondo da 4 milioni e 700 mila euro per finanziare gli interventi necessari. I dati restano drammatici. Negli ultimi 2 anni sono state 37 le persone morte nelle piscine italiane. Le nuove regole entreranno in vigore da agosto.
2: Andiamo all'estero. La guerra nel Golfo si estende anche al Mar Rosso e allo stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi e gli Yemeniti, alleati dell'Iran, hanno attaccato 2 petroliere saudite. Il prezzo del petrolio ha superato i $100 al barile, mentre le borse hanno registrato nuovi ribassi. Donald Trump minaccia gravi conseguenze militari contro il Teheran e contro gli Houthi e afferma di essere vicino alla decisione su un attacco ancora più massiccio all'Iran. Per la 13ª notte consecutiva sono partiti i raid americani, la difesa aerea è entrata in azione a Teheran e 9 esplosioni sono state segnalate nelle città meridionali. Il ministro della difesa Guido Crosetto auspica che il conflitto non si allarghi ulteriormente. L'Unione Europea ha intanto raggiunto un'intesa su nuove sanzioni contro Mosca, congelato per un anno il tetto al prezzo del petrolio russo, con una perdita stimata per il Cremlino di 3 miliardi e mezzo di euro.
3: Sale a 11 il numero delle vittime della frana che ha colpito il distretto di Pengshui nella Cina sud-occidentale. 50 persone risultano ancora disperse e 10 sono rimaste ferite. La frana, provocata dalle forti piogge, ha travolto più di 10 edifici residenziali lungo il fiume Wujiang. Le apparecchiature utilizzate per individuare eventuali segni vitali non hanno finora rilevato superstiti. Le operazioni sono rese difficili dalla grande quantità di materiale dalla presenza presenza di massi e dall'instabilità del terreno. Le squadre di soccorso stanno utilizzando mezzi pesanti, droni, scavi progressivi ed esplosioni controllate per ridurre il rischio di nuovi cedimenti.
2: Chiudiamo con lo sport di calcio. Il Beşiktaş presenta la prima vera offerta per Dusan Vlahovic. Il club turco sarebbe pronto a proporre all'attaccante serbo un contratto di 3 anni da 13 milioni e mezzo di euro a stagione. Alla cifra dovrebbero aggiungersi le commissioni per gli agenti e un consistente premio alla firma, stimato intorno ai 30 milioni. Nella fine settimana, Darko Ristic, procuratore del calciatore, potrebbe volare a Istanbul per discutere i dettagli dell'operazione. La decisione finale spetterà poi a Vlahovic, chiamato a scegliere tra il trasferimento in Turchia e l'attesa di altre offerte negli ultimi giorni di mercato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908, alle Olimpiadi di Londra, Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante, veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Voce Amica. La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Il Consiglio dei Ministri approva la norma antimaranza, prevede tra l'altro l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. La morte di un bambino in una piscina alle porte di Roma, nuovi sviluppi nelle indagini. Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppitto. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma antimaranza. Prevede tra l'altro l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, dice Giorgia Meloni sui social. Il governo aggiunge ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. La novità principale del provvedimento proposto da Giorgia Meloni e dal ministro della giustizia Carlo Nordio riguarda i giovani che hanno compiuto 14 anni ma non hanno ancora raggiunto la maggiore età. La loro capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata preventivamente in ogni singolo caso, ma verrà considerata esistente fino a quando non emergeranno elementi che dimostrino il contrario. Dall'estero prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco immediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. Di nuovo in Italia con la cronaca, la morte di un bambino in una piscina alle porte di Roma. Nuovi sviluppi nelle indagini, il servizio della redazione.
2: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.
1: Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane è deceduta nella notte. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Lo sport e il calcio, si allunga l'attesa per il nome del nuovo CT della nazionale mentre spuntano nuovi retroscena. Il servizio della redazione.
3: Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2030. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo.
1: A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione, quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Quella di oggi, l'ultima giornata della campagna abbonamenti in casa Juve, ultime chance per potersi assicurarsi un posto per le partite interne dei ragazzi di Luciano Spalletti nel campionato 2026-2027. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra. Il difensore biancoceleste, dopo aver sostenuto i test fisici nella mattinata di ieri, nella seduta pomeridiana di allenamento nel centro sportivo biancoceleste, è sceso in campo insieme al resto del gruppo agli ordini di mister Gattuso. Dopo una prima parte con la squadra, il difensore si è dedicato ad un programma di corsa per riprendere il ritmo dopo il periodo di vacanza prolungato. Abbiamo terminato. A più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: tempo dove guardi? Sono qui.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Eccoci, venerdì, finalmente il 24 luglio, al Fizz in the Morning, l'atmosfera davvero è elettrica. Curiosità di questa giornata dal vostro Fizzottino: nel 1911, pensate, che veniva scoperta la città perduta di Machu Picchu. E se oggi vi sentite un po' persi tra scartoffie ed impegni, non temete, la via per il weekend è veramente stata tracciata. Quindi mettete da parte lo stress e ascoltateci, ascoltate Alessandro Fizzotti, ascoltate il vostro Fizz in the Morning, perché abbiamo veramente un pacchettino bello di un'oretta dedicato a tutti voi, prima di lasciare la palla a tutti gli altri nostri colleghi che arriveranno tra pochissimo. La radio in diretta, ma quanto ci piace farla, ma quanto ci piace confezionarla, ma quanto ci piace soprattutto leggere i vostri messaggini. Ragazzi, scriveteci, mi fate vedere che ci siete, mi fate ascoltare il messaggino smartphone. Me la date questa soddisfazione? Dai, un semplice buongiorno, un salutino, una richiesta di canzone, un anniversario, dai. Messaggino su WhatsApp, dai. Allora, tra poco, almanacco del giorno con Ermanno Accardi. Mi piaceva fare la parte del cucciolone. Allora, Ermanno Accardi ci parlerà appunto di almanacco e quant'altro quest'oggi. E poi avremo lo spazio anche con Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno. Li salutiamo i nostri amici svizzeri che ci seguono. Abbiamo tanti svizzeri che ci seguono dal Cantone Ticino. E allora, ticinesi, un bacione anche a voi che ci seguite. Insomma, pensate quanta gente segue la nostra radio e soprattutto il programma del mattino, e ci piace sapere che ci sono i nostri amici svizzeri, ma anche altri amici che stanno dalle altre parti del mondo, che seguono proprio la radio perché gli piace l'italianità, è il nostro modo di fare. Ma diciamocelo che noi abbiamo la marcia in più, soprattutto la mattina. Siamo pronti per partire dopo questa sviolinata fizzottiana, va bene, dai, diciamola così, partiamo alla grande. Buongiorno.

0: Le forze americane hanno avviato oggi alle 18.45 di Washington, mezzanotte 45 in Italia, un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Sale 11 il numero delle vittime della frana che ha colpito il distretto di Bengshui nella Cina sud-occidentale. Nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alla norma antimaranza. Sarebbe stato strozzato o strangolato Luigi Luca Esposito, il 53enne giornalista ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli in provincia di Salerno nella mattinata di domenica scorsa, 19 luglio, e poi lo sport da poco.
1: Beats in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, la guerra nel Golfo. Le forze americane hanno avviato oggi alle 18.45 di Washington, mezzanotte 45 ora italiana, un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce il comando militare centrale delle forze americane in un post su X. Si tratta, si legge ancora, della 13ª notte consecutiva di raid finalizzati a chiamare l'Iran alle proprie responsabilità, a ridurre le minacce del corpo delle guardie della rivoluzione islamica al traffico marittimo commerciale. Gli attacchi sono terminati dopo le 3 del mattino, ora italiana. L'agenzia di stampa iraniana MER, ma anche altre fonti iraniane, hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. Restiamo all'estero, sale a 11 il numero delle vittime della frana che ha colpito il distretto di Bengshui nella Cina sud-occidentale. Il servizio della redazione.
2: 50 persone risultano ancora disperse e 10 sono rimaste ferite. La frana provocata dalle forti piogge ha travolto più di 10 edifici residenziali lungo il fiume Bujiang. Le apparecchiature utilizzate per individuare eventuali segni vitali non hanno finora rilevato superstiti. Le operazioni sono rese difficili dalla grande quantità di materiale, dalla presenza di massi e dall'instabilità del terreno. Le squadre di soccorso stanno utilizzando mezzi pesanti, droni, scavi progressivi ed esplosioni controllate per ridurre il rischio di nuovi cedimenti.
0: In Italia adesso nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alla norma anti-maranza in servizio.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che considera sempre imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio spiega che la norma punta a facilitare le indagini sui reati commessi dai più giovani, fenomeno che il governo considera in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. La ministra del Lavoro Marina Calderone esclude invece che sia allo studio una norma per ridurre le responsabilità dei dirigenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
0: Sarebbe stato strozzato o strangolato Luigi Luca Esposito, il 53enne giornalista ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, in provincia di Salerno, nella mattinata di domenica scorsa, 19 luglio. La causa della morte, secondo quanto emerso da autopsia, è asfissia meccanica violenta. L'autopsia, tuttavia, durata oltre 3 ore, non è stata capace di delineare del tutto il quadro del decesso, disposto pertanto un supplemento di accertamenti. Non è chiaro in particolare se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte. Sul corpo sono state riscontrate numerose fratture, soprattutto nella zona delle costole, ma anche qui saranno necessarie ulteriori verifiche in quanto la natura di queste fratture è in fase di accertamento. Lo sport, il calciomercato, mentre prosegue il pre-ritiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. Nelle ultime ore i riflettori sono accesi su Federico Gatti in uscita dalla Juventus. Sul difensore penderebbe tuttavia la scomunica dei tifosi espressa via social. Non gli perdonano il destro sferrato a Kvaratskhelia in Juventus-Napoli nell'aprile 2023. Nel ritiro di Di Maro ha parlato il DS Man su Lukaku. Faremo delle valutazioni quando arriverà. Anguissa non è in uscita e De Bruyne non deve prendere alcuna decisione a un contratto. Canoa, Giovanni De Gennaro ha conquistato la medaglia di bronzo nel K1 maschile mondiale di canoa slalom in corso a Oklahoma City negli Stati Uniti, nel canale che tra 2 anni ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028. L'olimpionico di Parigi 2024 è salito di nuovo sul podio individuale nella rassegna ridata dopo l'argento vinto nel 2022 ad Augsburg. De Gennaro ha chiuso con il tempo di 85,27 dopo una prova senza penalità 1,62 dal ceco Jakub Jakub Krejci che sale sul gradino più alto del podio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the Morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, solo tra la notte e le prime ore del mattino persisteranno residui rovesci e isolati temporali sulle coste di Veneto ed Emilia-Romagna, destinati ad esaurirsi rapidamente con il ritorno del bel tempo. Al centro la nuvolosità sarà più compatta fin dal mattino lungo le regioni del medio versante adriatico, dove sono attesi rovesci e locali temporali in graduale attenuazione dal pomeriggio. Sul resto delle regioni centrali sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi con ampi spazi di sole. Al sud in Sicilia il tempo resterà più stabile, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e i settori nord-orientali della Sicilia. Su Molise e Puglia i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, un generale miglioramento atteso dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in aumento sulla pianura padana e lungo il versante adriatico di Veneto, Emilia-Romagna e Marche, mentre diminuiranno sul Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Puglia e sulle due isole maggiori. Le massime aumenteranno leggermente lungo l'arco alpino in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ma saranno in diminuzione su tutte le regioni del centro e del sud peninsulare, oltre che su Sardegna e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti soffieranno moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni centrali e meridionali e sulla Sicilia, mentre altrove resteranno deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi l'Adriatico centrale, il meridionale, lo Ionio, lo Stretto di Sicilia. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
5: Fits in the Morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: State ascoltando il nostro Fizione Morning, il Morning Show. Abbiamo nella puntata di questo venerdì 24 luglio Ermanno Accardi che ci racconta il nostro almanacco. Buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi vi racconto che 24 luglio è Santa Cristina di Bolsena. E Cristina fa parte di quel gruppo di sante martiri la cui morte o i supplizi subiti si imputano ai padri talmente snaturati e privi di amore da infliggere a queste loro figlie i più crudeli tormenti, dando loro la morte. Essi che l'avevano generata alla vita, io mi chiedo come si possa, però, avendo io una figlia, però questa è la vita, questa è la realtà delle cose. Accadde oggi, 1908, l'italiano Dorando Petri taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra, ma barcollando con l'aiuto negli ultimissimi metri di un giudice. La medaglia d'oro viene perciò assegnata allo statunitense Johnny Hayes. 1911, l'esploratore americano Hiram Bingham scopre sulle Ande peruviane l'antica città inca di Machu Picchu. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annuncia che dal 2017 le banconote da 10 sterline riprodurranno il volto della scrittrice Jane Austen in occasione del bicentenario della morte dell'autrice di Orgoglio e Pregiudizio. Il 24 luglio, Alessandro, si celebra la prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani, o come amo dire io, degli anziani, con la Z dolce, quando parlo di me stesso, una festa voluta da Papa Francesco per valorizzare il ruolo e la testimonianza degli anziani nella Chiesa e nella società. Proverbio di oggi per Santa Cristina, 24 luglio, la sementa della saggina. E poi, in conclusione, un aforisma di Achille Campanile, che è stato uno scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, giornalista italiano, dice: il segreto per andare d'accordo con le donne è avere torto. Beh, io lo so, lo conosco molto bene questo segreto, devo dire. E che dire, Alessandro, intanto auguriamoci buona giornata, buon fine settimana, visto che è venerdì, e lo auguriamo tutti insieme ai nostri ascoltatori, e volendo ci si può sentire lunedì mattina. Ciao.
1: Grazie Ermanno, ciao e buon weekend.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Eccoci ritrovati in diretta nel nostro spazio del Morning Show, il Fizz in the Morning. Qui con noi c'è Paolo Crivellaro per Gli Invisibili. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, andiamo subito con quelli che sono gli eventi e appuntamenti che ci segnali.
1: Ci portano nel sud della nostra penisola, non sono molti ma assolutamente importanti e significativi. Domani 25 luglio la Rendano Arena di Cosenza si prepara ad accogliere il ritorno sul palco dei Litfiba nella loro formazione originale per celebrare i 40 anni con il disco 17 Re, disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano. È l'unica data calabrese del tour nazionale 40 anni 17 Re. I biglietti sono disponibili in prevendita su Viva Ticker. Il tour riunirà sullo stesso palco Pietro Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiassi e Gianni Maroccolo per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l'energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock europeo. Invece, dopo questo appunto di Cosenza, ci spostiamo a Matera, dove sabato 25 luglio si terrà il concerto comico musicale Ciao Ciao Tour del duo Oesais, vale a dire Emilio Sorfrizzi, un noto attore, e Antonio Stornaiolo, ospitato nella suggestiva cornice della Cava del Sole. Inoltre, fino al 31 luglio è in corso la rassegna Antropografie Mediterranee presso l'Archivio Stato. È un percorso di mappe dell'umano tra luoghi di memoria che fa parte del programma di Matera 2026, capitale mediterranea della cultura. Questa volta abbiamo raccolto solo questi due appuntamenti che ci hanno portato nel sud dell'Italia e auguriamo a tutti un buon weekend.
0: Grazie Paolo, buon weekend.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: It's in the morning.

E allora buongiorno ancora al nostro bel seguito del mattino. State ascoltando il Fitz in the Morning e tra un sorso di caffè un'occhiata all'orologio scommetto che molti di voi stanno un po' pianificando, no? Il prossimo acquisto o la cena del weekend. Ma ammettiamolo subito, prima di cliccare su acquisto o prenota, che cosa fate? Andate a leggere le recensioni. Ma non siete i soli. Pensate che il 77% degli italiani non muove un dito senza aver prima sbirciato i commenti degli altri utenti. È un'abitudine così forte che a livello globale sposta la bellezza di 152 miliardi di dollari all'anno. Praticamente le nostre stelline decidono il destino di aziende e ristoranti. Proprio perché queste recensioni pesano come macigni, dallo scorso 7 aprile sono entrate in vigore nuove regole ferree per hotel e ristoranti. Basta con i commenti sospetti o scritti dopo anni. Ecco le novità per tutelare noi consumatori, ma anche i gestori onesti. La recensione deve essere pubblicata entro 30 giorni dal servizio. Niente ricordi sbiaditi di 3 anni fa. Il commento deve arrivare da chi ha davvero mangiato in quel posto o dormito in quel letto. Se c'è lo scontrino o la ricevuta fiscale, la recensione è considerata autentica e blindata. È vietato offrire sconti o regalini in cambio di una bella recensione. La sincerità viene ovviamente prima di tutto e dopo 2 anni la recensione scade e non è più considerata lecita perché il mondo cambia e i locali pure. Cosa abbiamo cercato lo scorso anno, quindi nel 2025? I dati di Fidati ci dicono che siamo diventati molto più esigenti. Non guardiamo più solo il prezzo, ma la qualità totale. Il settore più chiacchierato? Salute e medicina. Vogliamo rassicurazioni quando si parla di benessere. Seguono poi la moda e il cibo. E siamo più severi. Le recensioni a 5 stelle sono ancora tantissime, oltre l'82%, ma iniziamo ed iniziano a crescere, diciamo, quelle ad 1 stella. Non perdoniamo più i ritardi nelle consegne o i call center che non rispondono. Se il pacco arriva in ritardo o l'imballaggio è rotto, il pollice verso è assicurato. Le aziende rispondono. La bella notizia è che anche appunto le aziende hanno capito un po' l'antifona e nel 2025 sono aumentate tantissimo le risposte dei proprietari ai commenti. Insomma, finalmente si è capito che il feedback con i clienti è un dialogo, non un monologo. Il mio consiglio? Scrivete, recensite, ma fatelo con onestà. Le vostre parole valgono oro o meglio miliardi, veramente. E voi siete di quelli che scrivono poemi per un piatto di pasta fredda o lasciate correre? Scrivetecelo ovviamente al nostro numero WhatsApp che siamo curiosi. Intanto restate con noi perché la musica del Fitz in the Morning in questo venerdì continua.

Iniziamo la puntata di oggi, di questa settimana, la penultima del Fizz in the Morning. Quindi abbiamo parlato, no, di queste feedback, di queste recensioni online, spesso dibattute, no? Da quest'anno ci sono delle regole più ferree, ma è importante, secondo me, essere onesti quando appunto si frequentano hotel, ristoranti, si acquista su qualche sito internet. Il feedback dei clienti è fondamentale e aiuta anche noi consumatori ad utilizzare meglio il mezzo. È un po' quello che fanno alcuni servizi, per esempio per bloccare i call center. Ce n'è uno in particolare che nomino, ma non per fare pubblicità, che è Truecaller, che si affida proprio ai commenti degli altri utenti. È una grande comunità che evita quindi i famosi call center fastidiosi. Ricordatevi Truecaller, ma ce ne sono tante, no, di queste realtà che ci aiutano a difenderci meglio anche dalle truffe, dal phishing e da tutte queste cose che sentiamo spesso arrivare sul nostro smartphone. Proteggiamoci di più quando siamo online, eh? Questo è fondamentale. Vi auguro di cuore un buon weekend, grazie per aver seguito la nostra trasmissione e un abbraccio da parte mia a tutti voi.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Nuova profonda offensiva ucraina in territorio russo, fuoco strutture a San Pietroburgo, l'economia Poste Italiane chiude il semestre con un utile netto pari a 1,2 miliardi di euro con una crescita del 3,5% anno su anno. Il caso Fakir, nuove immagini sembrano alleggerire la posizione degli agenti di polizia in Calabria, si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer, e poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Emergenza incendi in Europa, centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferret si trova sulla costa atlantica francese ad ovest di Bordeaux. Nuova profonda offensiva ucraina in territorio russo. Due magazzini della società russa di commercio elettronico Wildberries sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Secondo il canale Telegram Astra, nel corso della mattinata sarebbero stati colpiti complessivamente due depositi dell'azienda, uno a San Pietroburgo e l'altro nella regione di Leningrado. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime. L'economia Poste Italiane chiude il semestre con un utile netto pari a 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,5% anno su anno. Nel secondo trimestre del 2026 l'utile è di 594 milioni di euro, con una crescita del 3,8% anno su anno. Ricade in crescita al risultato record di 6,8 miliardi nel semestre, registrando un più 5,9% anno su anno, mentre nel secondo trimestre più 3,9% pari al 3,4 miliardi di euro. Il risultato operativo adjusted è invece pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 7%. Il caso Fakir, nuove immagini sembrano alleggerire la posizione degli agenti di polizia. Il servizio della redazione.
3: Un video dalla bodycam di uno dei poliziotti coinvolti nel fermo di Abderrahim Fakir mostra un momento di contatto tra l'uomo e un altro cittadino. Nelle immagini trasmesse dal TG1 si vedono gli agenti intervenire su entrambi dopo che Fakir si sarebbe scagliato anche contro un'automobile. Secondo i legali dei poliziotti, quel contatto avrebbe reso necessario l'intervento e le successive manovre di contenimento. Emerge inoltre che gli agenti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dal 118 era stato comunicato che non fosse disponibile. L'auto medica arrivò soltanto in un secondo momento. Dal Marocco la moglie della vittima continua a chiedere giustizia. A Cosenza intanto un giovane di 25 anni ai domiciliari è morto dopo essersi gettato dal balcone durante una perquisizione. La madre accusa i carabinieri di averlo tormentato.
2: L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. In Calabria si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. Il servizio della redazione.
4: Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro piccoli sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. Tutti frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea. Tre dei bambini sono già stati dimessi. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'infezione provocata dal Clostridium difficile, un batterio generalmente diffuso in un ambiente ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica del bambino morto, mentre nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
2: Lo sport, il ciclismo. Ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del Trittico Alpino, mentre dietro un Tadej Pogacar pressoché privo di compagni e gli altri uomini di classifica si prendevano un giorno di riposo. Carapaz si è aggiudicato la 18ª frazione. Adesso avrà da difendere anche il 10° posto della classifica generale, conquistato grazie ai 4 minuti e 35 secondi guadagnati sul gruppo con tutti i big al risparmio in vista delle prossime due terribili frazioni. Già oggi ad attenderli ci sono i 21 tornanti dell'Alpe d'Huez. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: le 12 e 4 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Estatissima. Il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba. L'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 24 luglio, guardatevi intorno e sentite questa magia nell'aria. Il momento della liberazione è arrivato, il weekend bussa alla porta e noi, di Estatissima, gli apriamo con un'esplosione di suono che vi lascerà senza fiato, ragazzi. Ce l'avete messa tutta in questa settimana, eh? Avete affrontato impegni, scadenze e temperature bollenti. Ora tocca a noi, di Estatissima, ricompensarvi. Stiamo per trasformare la vostra radio nel pass d'ingresso per il fine settimana più incredibile di sempre. Niente più regole, niente più sveglie impostate all'alba, da oggi esiste solo la voglia di fare festa. Vi porteremo dritti al cuore del divertimento con una scaletta che è una scarica di adrenalina pura. Chiamate gli amici, organizzate la serata e usate questi 60 minuti come riscaldamento ufficiale per le vostre notti estive. Ma non perdetevi anche i nostri ospiti, che ci daranno quelle informazioni, quelle notizie utili per vivere ancora meglio questa stagione calda. E vi racconteremo di chi? Degli italiani che hanno lasciato un segno nel mondo e nel nostro paese. Nome su

tutti, Armando Accardi, il nostro amico giornalista e scrittore che ci porterà davvero anche oggi un personaggio da non dimenticare. E poi spiagge, litorali, posti da visitare, il bello dell'estate è anche questo e sarà raccontato in esclusiva tra pochissimo in diretta dal nostro inviato Lorenzo Zucchi. Non finisce qui perché l'ultimo collegamento della nostra puntata del venerdì è con la psicologia e insieme al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, con la sua rubrica I consigli psicologici da non seguire d'estate. Pensate voi che cosa vi proponiamo. Insomma, il weekend prende veramente il sopravvento e noi iniziamo a ballare da questo momento perché questa è la vostra estatissima.

0: forzatissima,
1: il programma della tua estate.
2: Estatissima. Il programma della tua estate.

0: Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana. A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione, quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Il calciomercato, mentre prosegue il previtiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra. Il ciclismo, ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del trittico alpino. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato in mattinata ai vertici della Federcalcio, che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Da quanto si apprende, Guardiola ha detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia. Intanto spuntano nuovi retroscena. Il servizio della redazione.
3: Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni, fino agli europei del 2032.
0: A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione, quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Quella di oggi è l'ultima giornata della campagna abbonamenti in casa Juve, ultime chance per poter assicurarsi un posto per le partite interne di ragazzi di Luciano Spalletti nel campionato 2026-2027. Il calciomercato, mentre prosegue il pre-ritiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. Nelle ultime ore i riflettori si sono accesi su Federico Gatti in uscita dalla Juventus. Sul difensore penderebbe tuttavia la scomunica dei tifosi, espressa via social. Non gli perdonano il destro sferrato a Kvaratskhelia in Juventus-Napoli nell'aprile 2023. Nel ritiro di Di Maro ha parlato il DS su Lukaku. Faremo delle valutazioni quando arriverà. Anghissano in uscita e De Bruyne non deve prendere alcuna decisione a un contratto. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra, il difensore biancoceleste, dopo aver sostenuto i test fisici in mattinata. Nella seduta pomeridiana di allenamento di ieri nel centro sportivo biancoceleste è sceso in campo insieme al resto del gruppo agli ordini di mister Gattuso. Dopo una prima parte con la squadra, il difensore si è dedicato ad un programma di corsa per riprendere il ritmo dopo il periodo di vacanza prolungato. Il ciclismo, ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del trittico alpino, mentre dietro un Tadej Pogacar pressoché privo di compagni e gli altri uomini di classifica si prendevano un giorno di riposo, Carapaz si è aggiudicato la 18ª frazione. Adesso avrà da difendere anche il 10° posto della classifica generale, conquistato grazie ai 4 minuti e 35 secondi guadagnati sul gruppo con tutti i big al risparmio in vista delle prossime 2 terribili frazioni. Già oggi ad attenderli ci sono i 21 tornanti della Pluez. Volley, sorpresa Cina nell'ultimo quarto di finale della Volleyball Nations League femminile. A Macao le asiatiche eliminano vincendo 3-2 gli Stati Uniti, che avevano chiuso al primo posto la fase campionato del torneo, e affronteranno in semifinale la Turchia, che ha sconfitto il Canada 3-1. Nell'altra semifinale le azzurre di Velasco troveranno domani il Brasile alle 13:30 ora italiana. Canoa, Giovanni De Gennaro ha conquistato la medaglia di bronzo nel K1 maschile ai mondiali di canoa slalom in corso a Oklahoma City negli Stati Uniti. Nel canale che tra 2 anni ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028, l'olimpionico di Parigi 2024 è salito di nuovo sul podio individuale nella rassegna ridata dopo l'argento vinto nel 2022 ad Augsburg. De Gennaro ha chiuso con il tempo di 85,27 dopo una prova senza penalità 1,62 dal ceco Jakub Krejci, che sale sul gradino più alto del podio. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Thank you. Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Siete sempre in diretta all'interno del programma della vostra stagione preferita, che è appunto l'estate. Grazie per averci scelto e preferito, e oggi abbiamo il primo collegamento che si concentra sulla figura degli italiani, alla scoperta di quelle... di quei personaggi, no, che hanno scolpito un po' il nostro paese in giro per il mondo e ci ha fatto conoscere a destra e manca. E addirittura più che il mondo, oggi parliamo di spazio, Ermanno, ben trovato.
1: Grazie Alessandro, buona estate a te, nostri ascoltatori. Certo, noi spaziamo e quindi spaziamo tra le varie personalità che hanno dato lustro al nostro paese e finiamo appunto nello spazio a parlare di Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha rappresentato l'Italia nello spazio e l'innovazione scientifica. Parmitano, nato nel settembre del 76 a Paternò in Sicilia, laureato in ingegneria meccanica presso l'Università di Catania, successivamente ha conseguito un master in ingegneria aerospaziale presso la University of Oxford. La sua carriera nel settore aeronautico e spaziale ha preso il volo, è il caso di dirlo, quando è stato selezionato come astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea nel 2009. La sua avventura nello spazio si inserisce in un contesto storico di crescente collaborazione internazionale nel settore aerospaziale, con l'obiettivo di esplorare nuovi orizzonti e promuovere la ricerca scientifica. Luca Parmitano è noto per la sua grande preparazione tecnica, la determinazione e il coraggio, un pilota di aerei e ingegnere esperto con una forte capacità di adattamento alle condizioni estreme dello spazio. Tra i tratti distintivi si evidenzia la sua resilienza. Nel 2013 ha affrontato un'emergenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quando una perdita d'acqua nel casco ha messo a rischio la sua vita, dimostrando grande sangue freddo e professionalità. È anche riconosciuto per la sua capacità di comunicare efficacemente con il pubblico, contribuendo a diffondere la passione per l'esplorazione spaziale. Insomma, Parmitano rappresenta un punto di riferimento per l'Italia nel settore appunto specifico aerospaziale. La sua partecipazione alle missioni spaziali ha rafforzato la presenza italiana nel panorama internazionale dell'esplorazione appunto dello spazio. È stato uno degli astronauti italiani più attivi e riconosciuti, contribuendo a portare avanti progetti di ricerca e innovazione che hanno beneficiato anche le industrie e le università italiane. La sua esperienza ha stimolato l'interesse e le aspirazioni di molte giovani generazioni di scienziati e ingegneri italiani. In conclusione possiamo dire che Parmitano ha portato lusso all'Italia grazie alla sua eccellente preparazione, al suo coraggio, al suo impegno nel promuovere l'immagine del nostro paese nello spazio. È stato il primo italiano a partecipare a due missioni spaziali consecutive, contribuendo a consolidare l'immagine dell'Italia come nazione protagonista nel settore spaziale europeo e internazionale. La sua capacità di superare le sfide e di rappresentare con orgoglio il nostro paese ha fatto sì che diventasse un simbolo di eccellenza, innovazione e determinazione, ispirando ancora, come dicevamo, nuove generazioni di italiani a sognare in grande. Oggi mi fermo qui, caro Alessandro, non mi è sembrato poco però, perché abbiamo veramente spaziato, siamo andati nello spazio con Parmitano. A questo punto io ti do appuntamento alla prossima settimana, lo do ovviamente anche agli ascoltatori se avranno la bontà di seguirci, e auguro buona estate a tutti.
0: Grazie, grazie Ermanno, spazio davvero ultima frontiera oggi, andiamo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Nuovo appuntamento in diretta in compagnia di Lorenzo Zucchi. Stiamo parlando di stile balneare alla scoperta delle nostre coste, i nostri litorali e le bellissime spiagge. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Beh, oggi devo dire, andiamo in Emilia Romagna. Vabbè, quando diciamo Cesenatico, Lorenzo.
1: Insomma, noi sappiamo che l'immaginario dell'Emilia Romagna, dal punto di vista dello stile balneare, è quello, no? È la Riviera Adriatica, insomma, è un rito, è un ritmo di vacanze, no? E Cesenatico fa assolutamente parte delle destinazioni più rappresentative. Ovviamente abbiamo una spiaggia larga, ordinata, accogliente, con la sabbia fine, dorata, no? Compatta. Abbiamo questi stabilimenti che si susseguono uno dopo l'altro, ma senza soffocare lo spazio, perché c'è molto ordine, c'è spazio, no? E ogni cosa è pensata assolutamente per stare bene. Sappiamo come avanti l'accoglienza balneare in quella regione, abbiamo tutto, dallo sport alle zone relax. Il mare è calmo, sappiamo, i fondali sono bassissimi, tant'è che possiamo andare avanti nel mare lentamente, senza fretta, per cui è così una destinazione perfetta per chi vuole gustarsi il mare in piena tranquillità.
0: Parliamo un po' della cittadina.
1: Allora sì, basta fare pochi passi verso l'interno perché incontriamo subito il luogo più iconico di tutta, quasi la riviera potrei dire, insomma uno dei più iconici della riviera, è il Porto Canale di Cesenatico, il Porto Canale chiamato col nome del suo ideatore Leonardesco, no? Perché secondo la tradizione è stato disegnato proprio da Leonardo da Vinci ed è il cuore autentico della città, non è solo un porto, uno spazio urbano vino, no? Perché abbiamo anche le barche storiche in questo porto, le barche storiche con le vele colorate che sono ormeggiate lungo il canale, quindi praticamente come camminare in un museo a cielo aperto. I riflessi sull'acqua cambiano durante la giornata, per cui il paesaggio cambia ovviamente anche questo con i colori delle barche che si illuminano all'alba e di nuovo al tramonto. Insomma, qua capiamo che al di là del fatto che tutta la riviera, sappiamo cosa rappresenta la riviera adriatica dell'Emilia Romagna, però qua abbiamo il cuore vero di Cesenatico, che resta anche una vera città che ha mantenuto il rapporto diretto con il mare e anche le sue radici.
0: Facciamo venire l'acquolina in bocca al pubblico adesso.
1: A questo punto sì, perché qual è il piatto simbolo della riviera adriatica? Ovviamente la grigliata mista di pesce. La grigliata mista di pesce che può essere preparata in modo più semplice ma anche in maniera più articolata. In ogni caso avremo sardine, sogliole, gamberi, calamari, tutto cotto lentamente con olio, sale, magari un po' di pangrattato, una cosa molto tipica della zona. E poi abbiamo anche il rituale dello spiedino, piccoli pesci infilati l'uno accanto all'altro, no? Alternati con i gamberi e calamari, che sono parte così integrante della grigliata mista. E questa è una cosa che praticamente è una delle espressioni principali, no? Di quando cala la sera e siamo sulla riviera adriatica, perché mentre facciamo la passeggiata sentiamo il profumo della grigliata di pesce e quindi poi inizieranno le notti, tu sai, della riviera adriatica. Insomma, qua praticamente il mare ci accompagna tutto il nostro giorno tra relax e movimento, perché qua è proprio la perfetta incarnazione del nostro stile balneare.
0: Grazie al nostro Lorenzo Zucchi che torna con noi la settimana prossima e buona estatissima.
1: Buona estatissima.

0: Torniamo in linea diretta, grazie alla nostra parte tecnica, arrivati all'ultimo collegamento della nostra, no, bellissima roulette estiva con tanti ospiti meravigliosi. Abbiamo il nostro Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, ben trovato, eccolo qua.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Uno dei tanti consigli psicologici che sentiamo spesso, no, che ci viene detto è pensa positivo sempre, Luca.
1: Beh, forse l'estate è un momento buono per andare in vacanza, anche da tutti questi consigli, no? Da tutti questi must, da tutti questi mantra che sono diventati un po' come delle preghiere ripetute che ci obbligano anche come questo a pensare sempre positivo. Pensare positivo è importante, l'abbiamo detto tante volte, è importante avere un pensiero positivo, anche l'estate certamente, che però non deve essere solo questo, è per forza, dobbiamo essere positivi. È vero, d'estate c'è il sole e il sole illumina tutto, però di notte l'estate forse è la parte più bella, quando si può fare tardi, si sta con gli amici alzati fino a tardi a vedere la luna, e allora anche qua diamo spazio anche agli altri pensieri, che possono essere anche un po' negativi, malinconici, un po' tristi, non per forza sempre belli, ma che sono importanti, sono tra i più importanti, perché sono quelli che danno poi forma alle emozioni, che ci aiutano a comprendere noi stessi, quello che vogliamo, quello che non vogliamo. E soprattutto l'estate può essere un tempo buono per ascoltarli, per chiederci cosa non va nella nostra vita, cosa vorremmo cambiare, cosa potremmo fantasticare di vedere diversamente. Per un'estate così, che può essere anche un po' agrodolce, non per forza dolce, ma in questo agro ritrovare motivazione, centratura. E allora, diciamo, lasciamo un attimo pure questo essere positivi sempre in vacanza, permettiamoci di ascoltarci come siamo, rilassiamoci, e poi le cose come l'estate vengono da sé. E a volte l'estate più belle sono quelle che uno non si aspetta, che non programma, e sono davvero quelle indimenticabili.
0: Grazie al nostro Luca Saita, al prossimo venerdì con la sua rubrica. A presto.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Ragazzi, il venerdì, no? Estatissima, come si dice, apre le porte per un weekend davvero di fuoco ed è stato entusiasmante condividere con voi queste ultime 5 giornate. Che abbiate in programma una festa o una dormita, fatelo però con il cuore. Il meglio della settimana vi aspetta. Per riascoltarvi Estatissima è semplicissimo, estatissima.it, e non dimenticate di seguirci su Facebook o LinkedIn anche sabato e domenica, eh? Grazie per aver scelto ovviamente la nostra compagnia. Siete davvero i migliori. Buon weekend di relax a tutti, buona partenza per chi va, buon rientro chiaramente per chi torna. Ci sentiamo lunedì per l'ultima settimana di luglio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alle norme anti-maranza. Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane deceduta nella notte. Poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono entrati in vigore nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe, arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio, riguardano complessivamente 60 paesi e coprono il 99,4% del commercio statunitense, secondo una scheda informativa pubblicata dall'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediante dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. In Italia adesso nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alla norma antimaranza, il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che considera sempre imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio spiega che la norma punta a facilitare le indagini sui reati commessi dai più giovani, fenomeno che il governo considera in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. La ministra del Lavoro Marina Calderone esclude invece che sia allo studio una norma per ridurre le responsabilità dei dirigenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
1: Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane è deceduta nella notte. La 22enne, al primo anno di studi nella scuola, è caduta dalla finestra della sua camera situata in una delle tante palazzine della struttura che nel 2009 fu quartier generale delle operazioni post-terremoto. Ancora da chiarire la dinamica. Nei giorni scorsi la ragazza aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, che equivale allo status di allievo finanziere maresciallo. A Milano un uomo di 49 anni è stato trovato poco prima della mezzanotte con una profonda ferita al torace in via Ludovico Montegani alla periferia della città. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravi condizioni. Avrebbe avvicinato un bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. L'anziano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro insieme al suo telefono cellulare per i successivi accertamenti investigativi. Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria è stato tratto in arresto per il reato di violenza sessuale aggravata e denunciato in stato di libertà per porto di arma da taglio. Una notizia di sport in chiusura ed è calcio: arrivano importanti novità dal ritiro dell'Inter. Yanis Massolin ieri non ha preso parte all'allenamento pomeridiano per un affaticamento muscolare. Il trequartista classe 2002 sarà valutato nella giornata di oggi dallo staff medico dei nerazzurri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dopo
3: fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
5: Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla lotta all'Ndrangheta. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato beni per oltre 5 milioni di euro all'imprenditore edile Domenico Laurendi, detto Rocchellina. Il provvedimento riguarda una ditta individuale, due società di costruzione, immobili, terreni e disponibilità finanziarie. Laurendi è stato condannato in via definitiva ad oltre 15 anni di carcere nell'ambito dell'operazione Efemos. Secondo gli investigatori avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nel locale di 'Ndrangheta di Sant'Eufemia da Spromonte, riconducibile alla cosca Alvaro, pianificando anche attività economiche e intestazioni fittizie per riciclare denaro ed evitare i sequestri. Si è concluso davanti al Tribunale di Crotone il processo di primo grado nato dall'inchiesta Blackwood sulle presunte ingerenze della cosca Ferrazzo nella centrale a biomassa di Cutro. Il bilancio è di 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti per prescrizione. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata inflitta a Mario Donato Ferrazzo, assolti con formula piena i titolari e i dirigenti della società Serravalle Energy, disposta invece alla confisca di alcune aziende e dei mezzi ritenuti coinvolti nel traffico illecito di rifiuti. Chiudiamo con una tragedia avvenuta nel Vibonese: un bambino di 18 mesi che frequentava un asilo di Tropea è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 piccoli della stessa struttura sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibile a un'infezione batterica. 3 sono già stati dimessi, mentre 1 resta ricoverato. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori. Sequestrate la cartella clinica e la salma del bambino, sulla quale sarà eseguita l'autopsia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.
4: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. Nuova profonda offensiva ucraina in territorio russo, attacco con droni a San Pietroburgo, emergenza incendi in Europa, centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. In Calabria si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. Poi la cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. Intanto diverse esplosioni si sono sentite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Le esplosioni sono state udite dopo l'attivazione dei sistemi di difesa aerea, avvistati anche dei droni sorvolare la città e del fumo salire nella zona dell'aeroporto. Da quanto sono riprese le ostilità in Medio Oriente, i droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense. Da una guerra all'altra, nuova profonda offensiva ucraina in territorio russo. Due magazzini della società russa di commercio elettronico Wildberries sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Uno degli incendi è divampato alle porte di San Pietroburgo. La struttura serve l'area metropolitana della città. Secondo il canale Telegram Astra, nel corso della mattinata sarebbero stati colpiti complessivamente due depositi dell'azienda, uno anche nella regione di Leningrado. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime. L'emergenza incendi in Europa, centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferret si trova sulla costa atlantica francese ad ovest di Bordeaux. Veniamo in Italia, l'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. In attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale, il provvedimento sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. In Calabria si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. Il servizio della redazione.
2: Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 piccoli sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. Tutti frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea. 3 dei bambini sono già stati dimessi. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'infezione provocata dal Clostridium difficile, un batterio generalmente diffuso in un ambiente ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica del bambino morto, mentre nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
1: Dopo l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il mondo del giornalismo campano accusa una nuova tragedia. È morto a Mercato San Severino il giornalista Carmine Pecoraro, classe 64, è precipitato dal secondo piano di un'abitazione morendo sul colpo. Su posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sull'episodio indagano i carabinieri. Una notizia di economia in chiusura: Poste Italiane chiude il semestre con un utile netto pari a 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,5% sull'anno precedente. Nel secondo trimestre del 2026 l'utile è di 594 milioni di euro, con una crescita del 3,8% anno su anno. Ricavi in crescita al risultato record di 6,8 miliardi nel semestre, registrando un più 5,9% anno su anno, mentre nel secondo trimestre più 3,9% pari a 3,4 miliardi di euro. Il risultato operativo adjusted è invece pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 7%. Con questo per il momento è tutto, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

Cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana. A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione, quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Il calciomercato, mentre prosegue il pre-ritiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra. Il ciclismo, ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del trittico alpino. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato in mattinata ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Da quanto si apprende, Guardiola ha detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia. Intanto spuntano nuovi retroscena. Il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032.
1: A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Quella di oggi è l'ultima giornata della campagna abbonamenti in casa Juve, ultime chance per poter assicurarsi un posto per le partite interne dei ragazzi di Luciano Spalletti nel campionato 2026-2027. Il calciomercato, mentre prosegue il pre-ritiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. Nelle ultime ore i riflettori si sono accesi su Federico Gatti in uscita dalla Juventus. Sul difensore penderebbe tuttavia la scomunica dei tifosi espressa via social: non gli perdonano il destro sferrato a Kvaratskhelia in Juventus-Napoli nell'aprile 2023. Nel ritiro di Di Maro ha parlato il DS Man: su Lukaku faremo delle valutazioni quando arriverà. Anghissano è in uscita e De Bruyne non deve prendere alcuna decisione, ha un contratto. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra, il difensore biancoceleste, dopo aver sostenuto i test fisici in mattinata nella seduta pomeridiana di allenamento ieri nel centro sportivo biancoceleste, è sceso in campo insieme al resto del gruppo agli ordini di mister Gattuso. Dopo una prima parte con la squadra, il difensore si è dedicato ad un programma di corsa per riprendere il ritmo dopo il periodo di vacanza prolungato. Il ciclismo: ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del Trittico Alpino. Mentre dietro un Tadej Pogacar pressoché privo di compagni e gli altri uomini di classifica si prendevano un giorno di riposo, Carapaz si è aggiudicato la 18ª frazione. Adesso avrà da difendere anche il 10° posto della classifica generale, conquistato grazie ai 4 minuti e 35 secondi guadagnati sul gruppo con tutti i big ad risparmio in vista delle prossime 2 terribili frazioni. Già oggi ad attenderli ci sono i 21 tornanti della Pluets. Volley: sorpresa Cina nell'ultimo quarto di finale della Volleyball Nations League femminile. A Macao le asiatiche eliminano vincendo 3-2 gli Stati Uniti, che avevano chiuso al primo posto la fase campionato del torneo, e affronteranno in semifinale la Turchia, che ha sconfitto il Canada 3-1. Nell'altra semifinale gli azzurri di Velasco troveranno domani il Brasile alle 13.30 ora italiana. Canoa: Giovanni De Gennaro ha conquistato la medaglia di bronzo nel K1 maschile ai mondiali di canoa slalom in corso a Oklahoma City negli Stati Uniti. Nel canale che tra 2 anni ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028, l'olimpionico di Parigi 2024 è salito di nuovo sul podio individuale nella rassegna ridata dopo l'argento vinto nel 2022 ad Augsburg. De Gennaro ha chiuso con il tempo di 85,27 dopo una prova senza penalità 1,62 dal ceco Jakub Krejci, che sale sul gradino più alto del podio. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Sono entrati in vigore nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran, nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alle norme anti-maranza. In Calabria si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. Poi la cronaca e l'economia, tra poco.
3: Al posto della testa ho una nuvola che con il mio corpo non comunica più. E se fa

0: que Santa.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe, arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio, riguardano complessivamente 60 paesi e coprono il 99,4% del commercio statunitense, secondo una scheda informativa pubblicata dall'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediante dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. In Italia adesso nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alla norma antimaranza. Il servizio della redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che considera sempre imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Il ministro della giustizia Carlo Nordio spiega che la norma punta a facilitare le indagini sui reati commessi dai più giovani, fenomeno che il governo considera in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. La ministra del Lavoro Marina Calderone esclude invece che sia allo studio una norma per ridurre le responsabilità dei dirigenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
2: In Calabria si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. Il servizio della redazione.
3: Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 piccoli sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. Tutti frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea. 3 dei bambini sono già stati dimessi. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'infezione provocata dal Clostridium difficile, un batterio generalmente diffuso in un ambiente ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica del bambino morto, mentre nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
2: Dopo l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il mondo del giornalismo campano accusa una nuova tragedia. È morto a Mercato San Severino il giornalista Carmine Pecoraro, classe 64, è precipitato dal secondo piano di un'abitazione morendo sul colpo. Su posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sull'episodio indagano i carabinieri. Notizia di economia in chiusura: Poste Italiane chiude il semestre con un utile netto pari a 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,5% sull'anno precedente. Nel secondo trimestre del 2026 l'utile è di 594 milioni di euro, con una crescita del 3,8% anno su anno. Ricavi in crescita al risultato record di 6,8 miliardi nel semestre, registrando un più 5,9% anno su anno, mentre nel secondo trimestre più 3,9% pari a 3,4 miliardi di euro. Il risultato operativo adjusted è invece pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 7%. Con questo per il momento è tutto. Dopo

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

e mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù caricato della croce che sale al Calvario.
1: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
0: Nel quinto

0: Mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
1: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
0: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Io un po' figlia forse della mia cultura, di una certa colonizzazione anche del pensiero, delle immagini. In passato vedevo molto meno, era come vedere uno o due colori. Mi accorgo invece che la vita è piena di sfumature. Questo lo imparo stando insieme a queste mie sorelle.
1: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo.
2: Sono Simona Mulazzani. Insieme a Giovanni Ciappelli, con questo podcast vi facciamo incontrare religiose e religiosi che vivono la vita monastica e contemplativa. Insieme a loro dialoghiamo sul mondo con uno sguardo diverso.
3: L'unica nostra forza sia vivere la vita, l'unica difesa costruire insieme il mondo che viene.
2: Ci eravamo lasciate così con Suor Abire Suor Francesca, pregando. Una preghiera che ogni giorno accompagna le lodi della comunità delle Agostiniane di Pennabilli in Alta Valmarecchia. Da questo luogo, incastonato tra Romagna e Marche, grazie al web, la preghiera raggiunge tante persone coinvolte nel percorso di disarmo avviato in monastero.

0: La storia di Suor Abira e Suor Francesca, come donne, come consacrate, si rispecchia nella loro vocazione, nella loro comunità, in quello spazio sacro della liturgia dove trova consolazione il turbamento di fronte al rumore delle guerre che insanguinano l'umanità.
1: La liturgia è il primo spazio dove noi ci troviamo tutte insieme, ma anche insieme alle persone che passano, che si fermano, che incontriamo, per rivolgere un'invocazione, quindi una parola di ricerca fondamentalmente, a Dio, a nome nostro, perché noi partiamo da quello che stiamo vivendo, ma per tutti. Ed è straordinaria la ricchezza delle scritture che in qualche maniera già dice: non abbiate paura di questa grande complessità che siete, che è il mondo, che è la realtà. Quindi la liturgia è questo spazio creativo nel quale noi possiamo vivere l'oggi protendendoci ancora verso il futuro.
0: Il percorso nella comunità religiosa di cui fanno parte 14 sorelle è iniziato subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Quel conflitto alle porte di casa ha sollecitato in loro un desiderio che non hanno tenuto per sé, ma che hanno condiviso con tanti laici che si sono affacciati alla porta del monastero.
2: Abbiamo cominciato a condividere percorsi. Il primo percorso che abbiamo fatto è fare pace attraverso quindi i ritiri. Cioè abbiamo convogliato i nostri ritiri, le nostre summer school su queste tematiche. E poi siamo andati avanti con un altro percorso che è Lab Ora per il disarmo. Perché abbiamo capito che per lavorare veramente per la pace dobbiamo disinnescare la propaganda non solo della politica, ma anche la propaganda che abbiamo dentro di noi, quella che ci dice bisogna armarsi, bisogna essere in un certo modo, ecco, cioè disinnescare tutto quello che può veramente acutizzare un discorso che in realtà prima di tutto nasce da una paura dell'altro. Quindi ecco, disinnescare prima di tutto questo e riscoprire l'altro come il fratello, come la sorella che mi è stato dato, che mi è stata data per poter riscoprire la mia identità.
1: C'è qualcosa che noi cerchiamo di restituire dall'interno delle nostre esperienze. Mi piace anche dire però che c'è qualcosa che noi riceviamo veramente dalle persone che incontriamo, che vivono con noi anche quando non sono qui fisicamente, perché la condivisione di un desiderio anche rende fortissime le relazioni, e quindi tutto quello che noi tra virgolette possiamo fare lo facciamo veramente grazie anche ad altri che continuano ad arricchire la nostra vita.
0: Quali parole nuove potevano raggiungere tutti, superare steccati? Quale linguaggio poteva essere compreso? Quale esperienza non essere fraintesa? Era necessario ritornare a qualcosa di primigenio ed essenziale e farlo preghiera.
1: Abbiamo pensato in un certo momento di creare una preghiera per la pace proprio, da leggere insieme alla fine delle lodi. E quindi è da qualche anno che noi, adesso siamo alla seconda preghiera, recitiamo questa preghiera alla fine delle lodi. Mi è stato chiesto, poi verrà chiesto a qualcun altro nel futuro, ma mi è stato chiesto di scrivere queste due preghiere. E l'ultima è una preghiera che nasce dai sensi. Dio, che dai fiducia, aprici al paziente lavoro della pace.
2: I nostri occhi imparino a guardare, guariscano dalla soggezione e dal controllo, si aprano all'ammirazione.
1: È stato molto difficile concepire queste parole, ma è stato molto bello immaginarle rivolte a tutti e anche pronunciabili da tutti, perché in fondo l'esperienza dei sensi è un'esperienza che ci accomuna. Siamo fatti così, e se siamo fatti così, anche come dire, nella nostra pelle, in quello che udiamo, sentiamo, tocchiamo, ecco, ci deve essere un senso che ci avvicina gli uni agli altri, perché forse è questo, ecco, approfondire proprio anche come siamo fatti, chiedere un allargamento lì, vuol dire accettare tante altre persone, tanti altri modi di stare al mondo, con un'altra lingua, con un altro modo di ascoltare, con altri gusti. Tutto questo non ci toglie niente, può farci scoprire qualcosa di ulteriore, perché siamo fermamente convinte che le riconciliazioni della vita possono avvenire unendoci, avvicinandoci. Perché quello che manca a me, tu lo porterai e ci sarà qualcosa che ieri non c'era, ecco, se siamo insieme. Le nostre mani depongano le armi, sappiano ricevere da altre mani, si mettano all'opera per ricostruire.
2: Il nostro gusto si accorga di altri sapori, il nostro udito ascolti la voce muta di chi non sa come esprimersi. L'odore dell'umanità sia la strada da seguire per conoscere te. Rispetto all'impotenza che oggi viviamo di fronte a quello che sta accadendo, credo che un antidoto molto forte è recuperare la capacità di immaginare percorsi diversi rispetto a quelli che ci vengono in modo, al passare proprio degli istanti, siamo bombardati da un pensiero quasi unico rispetto a che come non c'è altra possibilità. E in questa necessità di immaginare qualcosa di diverso che potrà accadere, che apre a una innovazione pazzesca, uno degli elementi necessari è sapere che siamo di passaggio in questa terra, che non la possediamo. Non possiedo la mia vita, non possiedo la vita dell'altro, non possiedo la terra, ma io e l'altro siamo ospiti di qualcuno. Ecco, per rispondere all'impotenza dobbiamo recuperare la capacità di immaginare e quindi liberare le nostre percezioni. Ecco perché è una preghiera che riprende la formazione, diciamo, dei sensi a qualcosa di bello, a qualcosa che è aperto. Quindi i sensi rieducati liberano la nostra percezione e la percezione liberata rispalanca la creatività dell'immaginazione, cioè immaginare percorsi diversi. Questo è fondamentale. Accanto a questo, sapere veramente chi siamo, come abitiamo questa terra. Credo che questo in comunità lo sperimentiamo continuamente e di cui siamo anche convinti, e quello che cerchiamo sempre di trasmetterlo nel nostro essere ospitate anche in questa comunità e nel vivere l'ospitalità con tanti nostri amici che vengono a conoscerci, anche persone nuove. L'unica nostra forza sia vivere la vita, l'unica difesa costruire insieme il mondo che viene.
0: Aprire i sensi. Provare attraverso le percezioni a mettersi in contatto con una possibilità nuova per rispondere all'impotenza e al dolore di fronte alla guerra. Ma anche passare attraverso i sensi per rimettersi in contatto con l'oscurità che attraversa la nostra anima. Provare a scandagliarla, non averne paura.
1: Perché in fondo è affascinante poter iniziare un viaggio interno. Non c'è bisogno di spostarsi in questo, perché poi gli spostamenti arriveranno. E noi questo viaggio lo intraprendiamo insieme, e questo è molto importante, perché noi abbiamo davanti qualcuno che ha già fatto un pezzo di quella strada. E nei comportamenti, nelle parole, ci garantisce che ha senso. Ha senso affrontare queste tensioni, queste esperienze non sempre facili, perché è possibile nell'accoglienza degli stranieri che abbiamo dentro alla fine, no? Che non conosciamo ancora bene, è possibile che nascano possibilità nuove, doni nuovi, però noi dobbiamo avere qualcuno che ci garantisca che si può fare, che ha senso, che è bello. Dobbiamo avere qualcuno a fianco che cammini con noi, che condivida questo percorso, e possiamo avere qualcuno non dietro, perché non c'è nessuno che è dietro, ma qualcuno a cui lasciare anche questa nostra fatica perché possa essere sensata anche per una vita nuova che si affaccia.
0: L'alternanza delle voci di Suor Francesca e Suor Abir assume nella preghiera una forza ancora più dirompente. In quella relazione intima che invita a fermarsi ma anche a rimettersi in movimento per non arrendersi al male, c'è l'incontro con l'altro che è talmente destabilizzante da rimettere in gioco la nostra stessa identità.
1: La maggior parte delle cose che vivo, che posso vivere, che posso sentire, stanno accadendo grazie alle persone con cui vivo, che fondamentalmente mi stanno insegnando che l'amore, provare affetto, mettersi in relazione, ecco, tutto questo ha tantissime sfumature. Io un po' figlia forse della mia cultura, di una certa colonizzazione anche del pensiero, delle immagini. In passato vedevo molto meno, era come vedere uno o due colori. Mi accorgo invece che la vita è piena di sfumature. Questo lo imparo stando insieme a queste mie sorelle. E questo genera in me tantissima speranza e anche tutto ciò che vedo ancora immaturo dentro la mia persona, lo spero, lo posso sperare, perché vedo accanto a me il fiorire di una vita, lo vedo anche in me, e mi viene da dire: non posso smettere di sperare. E questo è molto più forte anche del senso di impotenza che va e viene. Anzi, a volte quel senso di impotenza diventa come un trampolino, perché noi impariamo la dignità, l'importanza dello scegliere, dell'agire liberamente o cercando una libertà. Ecco, tutto questo alla fine raccoglie e dà dignità anche alle tante impotenze. È più importante che noi partecipiamo. Ecco, e questo ringiovanisce la vita incredibilmente e anche permette di affrontare tantissime sfide del presente che sembrerebbero insormontabili, ma non se tutte insieme, con tanti compagni e compagne, ci sbilanciamo verso questa fiducia che ci precede in realtà.

0: È giunto il tempo dei saluti. Ci congediamo con un abbraccio, con la promessa di rivederci. In questo tempo, insieme, ho sentito che anche la mia voce poteva far parte di una relazione salvifica. Quando esco dal monastero, la nebbia che aveva accompagnato il mio arrivo si è alzata. Rileggo il cartello sulla porta. Labora per il disarmo. Lavorare e pregare per il disarmo. Farlo insieme, per non impaurirsi davanti all'oscurità. Trovare insieme vie alternative, per far tacere la propaganda della guerra che anche noi rischiamo di considerare come ineluttabile. Non è solo possibile, ma è tangibile. Ce lo dicono i nostri sensi.
1: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo. Una produzione Secom SRL a cura di Radio Toscana e Radio Icaro. Realizzazione tecnica Giulia Quercioli, Gabriele Doria, Matteo Munaretto, Max Alberici.

che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico.

0: crescerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così.

qui, una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza...

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
3: Sono entrati in vigore nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran, nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alle norme anti-maranza, giallo all'Aquila dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito, la giovane deceduta nella notte, poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe, arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio, riguardano complessivamente 60 paesi e coprono il 99,4% del commercio statunitense, secondo una scheda informativa pubblicata dall'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediante dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. In Italia adesso nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alla norma antimaranza, il servizio della redazione.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che considera sempre imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio spiega che la norma punta a facilitare le indagini sui reati commessi dai più giovani, fenomeno che il governo considera in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. La ministra del Lavoro Marina Calderone esclude invece che sia allo studio una norma per ridurre le responsabilità dei dirigenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
3: Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane è deceduta nella notte. La 22enne, al primo anno di studi nella scuola, è caduta dalla finestra della sua camera situata in una delle tante palazzine della struttura che nel 2009 fu quartier generale delle operazioni post-terremoto. Ancora da chiarire la dinamica. Nei giorni scorsi la ragazza aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, che equivale allo status di allievo finanziere maresciallo. A Milano un uomo di 49 anni è stato trovato poco prima della mezzanotte con una profonda ferita al torace in via Ludovico Montegani alla periferia della città. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravi condizioni. Avrebbe avvicinato un bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. L'anziano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro insieme al suo telefono cellulare per i successivi accertamenti investigativi. Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria è stato tratto in arresto per il reato di violenza sessuale aggravata e denunciato in stato di libertà per porto di arma da taglio. Una notizia di sport in chiusura e del calcio: arrivano importanti novità dal ritiro dell'Inter. Yanis Massolin ieri non ha preso parte all'allenamento pomeridiano per un affaticamento muscolare. Il trequartista classe 2002 sarà valutato nella giornata di oggi dallo staff medico dei nerazzurri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Primi elementi dall'autopsia sul corpo di Abdel Rahim Fakir, morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due agenti

0: Il complesso residenziale di Samarate in provincia di Varese, dove i coniugi vivevano in appartamenti separati. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della premeditazione degli atti persecutori. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe esercitato per anni un controllo ossessivo sulla moglie, fino ad ucciderla dopo la decisione della donna di separarsi. Ai genitori, ai due figli e alla sorella della vittima è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 880.000 euro.
1: Una condanna a 8 anni e una assoluzione per l'incidente avvenuto sull'autostrada a Sicugno, nella quale morì la ventenne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre. A processo con rito abbreviato, due automobilisti alla guida di altrettante Porsche, il tribunale di Assi ha condannato a Franco Vacchina, 60 anni, assolto Davide Bertello, di 47. Il giudice non ha riconosciuto l'ipotesi dell'accusa secondo cui tra le due vetture sarebbe stata in corso una gara di velocità. La procura aveva chiesto 10 anni per il primo imputato e 5 per il secondo.
0: Due giovani sono stati arrestati a Forte dei Marmi mentre tentavano di truffare una donna con la tecnica del finto carabiniere. La vittima aveva ricevuto diverse telefonate durante le quali le veniva chiesto di descrivere e impacchettare gli oggetti di valore presenti in casa. La donna e il marito hanno però avvertito la polizia. Gli agenti si sono appostati nei pressi dell'abitazione e hanno bloccato un giovane che si era presentato al citofono qualificandosi come un funzionario incaricato di entrare. Arrestato anche la complice che lo teneva in automobile. I due, provenienti dalla provincia di Napoli, avevano raggiunto la Versilia con un'auto a noleggio.
1: L'ambasciata americana in Israele invita i cittadini statunitensi alla massima prudenza per il rischio di un'improvvisa escalation in Medio Oriente. In un nuovo avviso di sicurezza, la rappresentanza diplomatica definisce il quadro ancora complesso a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani presenti nella regione sono invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili cancellazioni dei voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei collegamenti. L'allerta arriva mentre resta elevata la tensione in tutta l'area del Golfo.
0: Le difese aeree del Kuwait sono nuovamente entrate in azione per contrastare attacchi condotti con droni iraniani. Lo Stato Maggiore dell'Esercito ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Le autorità hanno invitato i residenti a seguire tutte le indicazioni di sicurezza e protezione civile. Il nuovo attacco conferma l'allargamento della crisi del coinvolgimento diretto dei paesi del Golfo nel confronto tra Teheran e Washington.
1: Voltiamo completamente pagina. In chiusura, Roberto Bolle entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame. L'étoile italiana è stata selezionata dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 protagonisti della classe 2027 nella categoria dedicata al teatro e alle esibizioni dal vivo. Per il ballerino si tratta di uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi della sua carriera. Un sogno diventato realtà, ha commentato Bolle, che entrerà così nel gruppo delle grandi personalità dello spettacolo celebrate sul celebre marciapiede delle stelle di Hollywood. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 24 luglio, guardatevi intorno e sentite questa magia nell'aria. Il momento della liberazione è arrivato, il weekend bussa alla porta e noi, di estatissima, gli apriamo con un'esplosione di suono che vi lascerà senza fiato, ragazzi. Ce l'avete messa tutta in questa settimana, eh? Avete affrontato impegni, scadenze e temperature bollenti. Ora tocca a noi, di estatissima, ricompensarvi. Stiamo per trasformare la vostra radio nel pass d'ingresso per il fine settimana più incredibile di sempre. Niente più regole, niente più sveglie impostate all'alba, da oggi esiste solo la voglia di fare festa. Vi porteremo dritti al cuore del divertimento con una scaletta che è una scarica di adrenalina pura. Chiamate gli amici, organizzate la serata e usate questi 60 minuti come riscaldamento ufficiale per le vostre notti estive. Ma non perdetevi anche i nostri ospiti, che ci daranno quelle informazioni, quelle notizie utili per vivere ancora meglio questa stagione calda. E vi racconteremo di chi? Degli italiani che hanno lasciato un segno nel mondo e nel nostro paese. Nome su tutti, Ermanno Accardi, il nostro amico giornalista e scrittore che ci porterà davvero anche oggi un personaggio da non dimenticare. E poi spiagge, litorali, posti da visitare, il bello dell'estate è anche questo, e sarà raccontato in esclusiva tra pochissimo in diretta dal nostro inviato Lorenzo Zucchi. Non finisce qui, perché l'ultimo collegamento della nostra puntata del venerdì è con la psicologia e insieme al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, con la sua rubrica I consigli psicologici da non seguire d'estate. Pensate voi che cosa vi proponiamo. Insomma, il weekend prende veramente il sopravvento e noi iniziamo a ballare da questo momento, perché questa è la vostra estatissima.

0: stratissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima. Il programma della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Senza scala.

0: Siete sempre in diretta all'interno del programma della vostra stagione preferita, che è appunto l'estate. Grazie per averci scelto e preferito, e oggi abbiamo il primo collegamento che si concentra sulla figura degli italiani, alla scoperta di quelle... di quei personaggi, no, che hanno scolpito un po' il nostro paese in giro per il mondo e ci ha fatto conoscere a destra e manca. E addirittura più che il mondo, oggi parliamo di spazio, Ermanno, ben trovato.
1: Grazie Alessandro, buona estate a te, non ti ho ascoltato, certo. Noi spaziamo e quindi spaziamo tra le varie personalità che hanno dato lustro al nostro paese e finiamo appunto nello spazio a parlare di Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha rappresentato l'Italia nello spazio e l'innovazione scientifica. Parmitano, nato nel settembre del 76 a Paternò in Sicilia, laureato in ingegneria meccanica presso l'Università di Catania, successivamente ha conseguito un master in ingegneria aerospaziale presso la University of Oxford. La sua carriera nel settore aeronautico e spaziale ha preso il volo, è il caso di dirlo, quando è stato selezionato come astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea nel 2009. La sua avventura nello spazio si inserisce in un contesto storico di crescente collaborazione internazionale nel settore aerospaziale, con l'obiettivo di esplorare nuovi orizzonti e promuovere la ricerca scientifica. Luca Parmitano è noto per la sua grande preparazione tecnica, la determinazione e il coraggio, un pilota di aerei e ingegnere esperto con una forte capacità di adattamento alle condizioni estreme dello spazio. Tra i tratti distintivi si evidenzia la sua resilienza. Nel 2013 ha affrontato un'emergenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quando una perdita d'acqua nel casco ha messo a rischio la sua vita, dimostrando grande sangue freddo e professionalità. È anche riconosciuto per la sua capacità di comunicare efficacemente con il pubblico, contribuendo a diffondere la passione per l'esplorazione spaziale. Insomma, Parmitano rappresenta un punto di riferimento per l'Italia nel settore appunto specifico aerospaziale. La sua partecipazione alle missioni spaziali ha rafforzato la presenza italiana nel panorama internazionale dell'esplorazione appunto dello spazio. È stato uno degli astronauti italiani più attivi e riconosciuti, contribuendo a portare avanti progetti di ricerca e innovazione che hanno beneficiato anche le industrie e le università italiane. La sua esperienza ha stimolato l'interesse e le aspirazioni di molte giovani generazioni di scienziati e ingegneri italiani. In conclusione possiamo dire che Parmitano ha portato lusso all'Italia grazie alla sua eccellente preparazione, al suo coraggio e al suo impegno nel promuovere l'immagine del nostro paese nello spazio. È stato il primo italiano a partecipare a due missioni spaziali consecutive, contribuendo a consolidare l'immagine dell'Italia come nazione protagonista nel settore spaziale europeo e internazionale. La sua capacità di superare le sfide e di rappresentare con orgoglio il nostro paese ha fatto sì che diventasse un simbolo di eccellenza, innovazione e determinazione, ispirando ancora, come dicevamo, nuove generazioni di italiani a sognare in grande. Oggi mi fermo qui, caro Alessandro, non mi è sembrato poco però, perché abbiamo veramente spaziato, siamo andati nello spazio con Parmitano. A questo punto io ti do appuntamento alla prossima settimana, lo do ovviamente anche agli ascoltatori se avranno la bontà di seguirci, e auguro buona estate a tutti.
0: Grazie, grazie Ermanno, spazio davvero ultima frontiera oggi, andiamo.

0: sono entrati in vigore nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran, nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alle norme anti-maranza. Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito, la giovane deceduta nella notte. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Primi elementi dall'autopsia sul corpo di Abder Rahim Fakir, morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due agenti coinvolti, l'analisi medico-legale non avrebbe fatto emergere elementi riconducibili ad un'azione eccessiva o violenta da parte dei poliziotti. I due agenti sono iscritti nel registro separato previsto dall'articolo 45 bis. Gli accertamenti dovranno ora chiarire con precisione le cause della morte. Si attendono gli esiti completi degli esami autoptici e tossicologici.
3: La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile. La donna fu uccisa con 16 coltellate il 16 aprile del 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate in provincia di Varese, dove i coniugi vivevano in appartamenti separati. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della premeditazione degli atti persecutori. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe esercitato per anni un controllo ossessivo sulla moglie, fino ad ucciderla dopo la decisione della donna di separarsi. Ai genitori, ai due figli e alla sorella della vittima è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 880.000 euro.
0: Una condanna a 8 anni e una assoluzione per l'incidente avvenuto sull'autostrada a Sicugno, nella quale morì la ventenne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre. A processo con rito abbreviato, due automobilisti alla guida di altrettante Porsche. Il tribunale di Assi ha condannato Franco Vacchina, 60 anni, assolto Davide Bertello, di 47. Il giudice non ha riconosciuto l'ipotesi dell'accusa, secondo cui tra le due vetture sarebbe stata in corso una gara di velocità. La procura aveva chiesto 10 anni per il primo imputato e 5 per il secondo.
3: Due giovani sono stati arrestati a Forte dei Marmi mentre tentavano di truffare una donna con la tecnica del finto carabiniere. La vittima aveva ricevuto diverse telefonate durante le quali le veniva chiesto di descrivere e impacchettare gli oggetti di valore presenti in casa. La donna e il marito hanno però avvertito la polizia. Gli agenti si sono appostati nei pressi dell'abitazione e hanno bloccato un giovane che si era presentato al citofono qualificandosi come un funzionario incaricato di entrare. Arrestata anche la complice che lo attendeva in automobile. I due, provenienti dalla provincia di Napoli, avevano raggiunto la Versilia con un'auto a noleggio.
0: L'ambasciata americana in Israele invita i cittadini statunitensi alla massima prudenza per il rischio di un'improvvisa escalation in Medio Oriente. In un nuovo avviso di sicurezza, la rappresentanza diplomatica definisce il quadro ancora complesso a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani presenti nella regione sono invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili cancellazioni dei voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei collegamenti. L'allerta arriva mentre resta elevata la tensione in tutta l'area del Golfo.
3: Le difese aeree del Kuwait sono nuovamente entrate in azione per contrastare attacchi condotti con droni iraniani. Lo Stato Maggiore dell'Esercito ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Le autorità hanno invitato i residenti a seguire tutte le indicazioni di sicurezza e protezione civile. Il nuovo attacco conferma l'allargamento della crisi e il coinvolgimento diretto dei paesi del Golfo nel confronto tra Teheran e Washington.
0: Voltiamo completamente pagina. In chiusura, Roberto Bolle entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame. L'attuale italiana è stata selezionata dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 protagonisti della classe 2027 nella categoria dedicata al teatro e alle esibizioni dal vivo. Per il ballerino si tratta di uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi della sua carriera. Un sogno diventato realtà, ha commentato Bolle, che entrerà così nel gruppo delle grandi personalità dello spettacolo celebrate sul celebre marciapiede delle stelle di Hollywood. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
5: Estatissima.

0: Nuovo appuntamento in diretta in compagnia di Lorenzo Zucchi. Stiamo parlando di stile balneare alla scoperta delle nostre coste, i nostri litorali e le bellissime spiagge. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Beh, oggi devo dire andiamo in Emilia Romagna, vabbè, quando diciamo Cesenatico, Lorenzo.
1: Insomma, noi sappiamo che l'immaginario dell'Emilia Romagna, dal punto di vista dello stile balneare, è quello, no? La Riviera Adriatica, insomma, è un rito, è un ritmo di vacanze, no? E Cesenatico fa assolutamente

0: gustarsi il mare in piena tranquillità.
1: Parliamo un po' della cittadina.
0: Allora sì, basta fare pochi passi verso l'interno perché incontriamo subito il luogo più iconico di tutta, quasi la riviera potrei dire, insomma uno dei più iconici della riviera, è il Porto Canale di Cesenatico, il Porto Canale chiamato col nome del suo ideatore leonardesco, no? Perché secondo la tradizione è stato disegnato proprio da Leonardo da Vinci ed è il cuore autentico della città, non è solo un porto, uno spazio urbano vivo, no? Perché abbiamo anche le barche storiche in questo porto, le barche storiche con le vele colorate che sono ormeggiate lungo il canale, quindi praticamente è come camminare in un museo a cielo aperto, i riflessi sull'acqua cambiano durante la giornata, per cui il paesaggio cambia ovviamente anche questo con i colori delle barche che si illuminano all'alba e di nuovo al tramonto. Insomma, qua capiamo che al di là del fatto che tutta la riviera sappiamo cosa rappresenta, la riviera adriatica dell'Emilia Romagna, però qua abbiamo il cuore vero di Cesenatico, che resta anche una vera città che ha mantenuto il rapporto diretto con il mare e anche le sue radici.
1: Facciamo venire l'acquolina in bocca al pubblico adesso.
0: A questo punto sì, perché qual è il piatto simbolo della riviera adriatica? Ovviamente la grigliata mista di pesce. La grigliata mista di pesce può essere preparata in modo più semplice, ma anche in maniera più articolata. In ogni caso avremo sardine, sogliole, gamberi, calamari, tutto cotto lentamente con olio, sale, magari un po' di pan grattato, una cosa molto tipica della zona. E poi abbiamo anche il rituale dello spiedino, piccoli pesci infilati l'uno accanto all'altro, no? Alternati con i gamberi e i calamari, che sono parte così integrante della grigliata mista. E questa è una cosa che praticamente è una delle espressioni principali, no? Di quando cala la sera e siamo sulla riviera adriatica, perché mentre facciamo la passeggiata sentiamo il profumo della grigliata di pesce, e quindi poi inizieranno le notti, tu sai, della riviera adriatica. Insomma, qua praticamente il mare ci accompagna tutto il nostro giorno tra relax e movimento, perché qua è proprio la perfetta incarnazione del nostro stile balneare.
1: Grazie al nostro Lorenzo Zucchi, che torna con noi la settimana prossima, e buona estatissima.
0: Buona estatissima.

0: Torniamo in linea diretta, grazie alla nostra parte tecnica, arrivati all'ultimo collegamento della nostra, no, bellissima roulette estiva con tanti ospiti meravigliosi. Abbiamo il nostro Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, ben trovato, eccolo qua.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Uno dei tanti consigli psicologici che sentiamo spesso, no, che ci viene detto è pensa positivo sempre, Luca.
1: Beh, forse l'estate è un momento buono per andare in vacanza anche da tutti questi consigli, no? Da tutti questi master, tutti questi mantra che sono diventati un po' come delle preghiere ripetute che ci obbligano anche come questo a pensare sempre positivo. Pensare positivo è importante, l'abbiamo detto tante volte, è importante avere un pensiero positivo, anche l'estate certamente, che però non deve essere solo questo e per forza dobbiamo essere positivi. È vero, d'estate c'è il sole e il sole illumina tutto, però di notte l'estate forse è la parte più bella, quando si può fare tardi, si sta con gli amici alzati fino a tardi a vedere la luna, e allora anche qua diamo spazio anche agli altri pensieri che possono essere anche un po' negativi, malinconici, un po' tristi, non per forza sempre belli, ma che sono importanti, sono tra i più importanti, perché sono quelli che danno poi forma alle emozioni, che ci aiutano a comprendere noi stessi, quello che vogliamo, quello che non vogliamo, e soprattutto l'estate può essere un tempo buono per ascoltarli, per chiederci cosa non va nella nostra vita, cosa vorremmo cambiare, cosa potremmo fantasticare di vedere diversamente. Per un'estate così, che può essere anche un po' agrodolce, non per forza dolce, ma in questo agro ritrovare motivazione, centratura. E allora, diciamo, lasciamo un attimo pure questo essere positivi sempre in vacanza, permettiamoci di ascoltarci come siamo, rilassiamoci, e poi le cose come l'estate vengono da sé, e a volte l'estate più belle sono quelle che uno non si aspetta, che non programma, e sono davvero quelle indimenticabili.
0: Grazie al nostro Luca Saita, al prossimo venerdì con la sua rubrica, a presto.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

ragazzi, il venerdì, no? Estatissima, come si dice, apre le porte per un weekend davvero di fuoco ed è stato entusiasmante condividere con voi queste ultime 5 giornate. Che abbiate in programma una festa o una dormita, fatelo però con il cuore. Il meglio della settimana vi aspetta. Per riascoltarvi Estatissima è semplicissimo, estatissima.it, e non dimenticate di seguirci su Facebook o LinkedIn anche sabato e domenica, eh? Grazie per aver scelto ovviamente la nostra compagnia, siete davvero i migliori. Buon weekend di relax a tutti, buona partenza per chi va, buon rientro chiaramente per chi torna. Ci sentiamo lunedì per l'ultima settimana di luglio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Maxi confisca nel Regino beni per oltre 5 milioni di euro sottratti a un imprenditore ritenuto ai vertici di una cosca di 'Ndrangheta. Processo Blackwood a Crotone, 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti. Infine, un bambino di 18 mesi muore all'ospedale di Catanzaro, altri 4 piccoli dello stesso asilo hanno manifestato sintomi simili. La procura apre un'inchiesta. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età.

perché non credo, eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla lotta all'Ndrangheta. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato beni per oltre 5 milioni di euro all'imprenditore edile Domenico Laurendi, detto Rocchellina. Il provvedimento riguarda una ditta individuale, due società di costruzioni, immobili, terreni e disponibilità finanziarie. Laurendi è stato condannato in via definitiva ad oltre 15 anni di carcere nell'ambito dell'operazione Efemos. Secondo gli investigatori avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nel locale di 'Ndrangheta di Sant'Eufemia d'Aspromonte, riconducibile alla cosca Alvaro, pianificando anche attività economiche e intestazioni fittizie per riciclare denaro ed evitare i sequestri. Si è concluso davanti al Tribunale di Crotone il processo di primo grado nato dall'inchiesta Blackwood sulle presunte ingerenze della cosca Ferrazzo nella centrale a biomassa di Cutro. Il bilancio è di 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti per prescrizione. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata inflitta a Mario Donato Ferrazzo, assolti con formula piena i titolari e i dirigenti della società Serravalle Energy, disposta invece alla confisca di alcune aziende e dei mezzi ritenuti coinvolti nel traffico illecito di rifiuti. Chiudiamo con una tragedia avvenuta nel Vibonese: un bambino di 18 mesi che frequentava un asilo di Tropea è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 piccoli della stessa struttura sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un'infezione batterica. 3 sono già stati dimessi, mentre 1 resta ricoverato. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori. Sequestrate la cartella clinica e la salma del bambino, sulla quale sarà eseguita l'autopsia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Mela è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante fa?

0: dove lei. Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire, per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po'. Sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire? Se sono sempre

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

ti ho mai visto da solo al bar. Ehi, papà, com'è difficile avere un'idea che non c'è. Ehi, papà, un uomo come noi, punto di domanda. Cristo chiama Gandhi, gli risponde Che Guevara, punto di risposta.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro.

fare come sempre la figura a dei fregnoni, ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

0: io però li pago tutti.
1: Fatece largo che
0: passa il corteo.

e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

sul c'è posto, tutto quel silenzio e poca gente. Si dice che là sotto forse incontri qualcheduno divertente.

sono risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

0: appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica.
2: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

Fermati qui, sei su La tua voce amica.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: Radio Voce Amica.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore.

addio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: dite.
1: Radio Voce Amica. Con te, sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli. Sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti. Miliardi di vite, mentre guido il meteorite, sto puntando lì.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.